Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyo mu so. Di ebe be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa diso. Me sia ma. Nemu me kan chu bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chi me dia wa surprise so. E di sia me.